0: Mad Radio
1: 107.
2: It's a new hit.
3: Dammi un grr.
4: Un che?
3: Un grr.
4: Un che?
3: Dammi un tu. Ta ta tu ta tu tu.
4: Okay.